0: tu giro Delta Bravo, discendi Delta Bravo, tu fai il giro di gamma.
1: 5 descent Center, level 190.
0: Center, level 190, Renner, tu giro Delta Bravo.
1: Renner, 20 Delta Bravo, clear to Derek.
0: Derek, Derek, Renner, tu giro Delta Bravo.